0: la signora è partita. La tenteva un calesse e sulla via di ancora di Parigi Anina pure prima di lei spariva.
1: Il sciotti calma,
0: che vuol dir ciò?
1: Ma forse d'ogni avere

0: Qualcuno nel giardino chiederà
1: il signor Tenmo.
0: Sonia.
1: Una dama da un cocchio per voi di guano longe mi diede questo scritto.
0: Ti Violetta, perché son io commosso a raggiungerla forse la m'invita? Io tremo, o ciel, coraggio! Alfredo, al giungervi

Da ebbe luogo. Il barone fu ferito per omili ora. Alfredo è in stragno suolo. Il vostro sacrificio io stesso a lui svelato. Egli a voi tornerà per suo perdono. Io pur verrò. Curatevi. Mertate un avvenir migliore. Giorgio Germont.